Banja se Ansima Manuel Convera Radio Mozambique. Uso Gorendi Velero. Cabina Mal. Convera Antau in the 17 minutes past 5. Devo sentire anni Wimba.

0: Allô, Amore Buangi? Allô, Amore Buangi?
1: Ciao, Amore Buangi, Auro.
0: E noi, Amore Buangi?
1: Andri, Bino.
0: C'è una cosa, ti guzzi o è niente come ne muori?
1: Mi ha ancora andri lai tu, non è vero.
0: Per che ne muori qua a Bari in dialogo?
1: Non è vero, muori qua a Cimananga, Samsoni, Dexi, a Magre di Canavera, a Miria Canavera, Comanso, lì a fare da Longosa, a me la condizio.
0: E ci vuoi sempre credere di sicuramente?
1: Zio, Wambi.